0: qua precavio, suono de vio, e parla sì. Che passa? Che è esso?
1: Non sai chi entrò?
0: E io chi?
1: Che tienes?
0: Alla paz de Dio! Che grazia! Che bucanute de aquí!
2: Mi ha chiamato, mi ha
0: chiamato! Me chiere te sì!